anni me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Talmerix in scatole birasi, adromito scalpasi,